0: zai hana mu girbi a gonaki ya katse mana ayyukan mu a wuraren da muke hako ma'adanai ko ma dai a masana'antar kula da yawon bude ido inda ake buƙatar ma'aikata. Masana tattalin arzikin dai sun ce wannan sauyin zai tantance irin waɗanda za su iya shiga Australia da kuma masana'antun da za su fi jin jiki. Baƙi su ne ginshiƙin masana'antu irin na kula da tsaffi, noma da kiwo da shakatawa waɗanda a yanzu haka sun riga sun fara samun ƙarancin ma'aikata yayin da Australia ke ƙoƙarin tantancewa. Da ma sake ma'anar abinda take nufi da ƙwararre da ƙwararriya idan har aka zo ɗaukar baƙi, shekaru goma masu zuwa za su tantance irin mutanen da za su kasance masu hali a ƙasar waɗanda za su iya gina gidan kansu su koyar da ɗalibai su kuma kula da al'ummar tsofaffi wato ainihin baƙin da za su tabbatar da kyakkyawan makoma mai ɗorewa. Ƙarshen rahoton kenan, Fina Dawaba, DW Hausa daga Australia.
1: Ta gaida Finado da kuma wannan rahoton nata, ne muka kawo ƙarshen jirin rahoton nan da muka muku tanadi a wannan zangon.